Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualizasao, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualizasao, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

anche se ti usa amore, non è che se usi per mantenere la sussistenza, ma come se ti usa amore naturale, amore naturale, ne vediamo che esiste una area locale. E lui è morto in una casa, a Tahan Morupsire, a una fiera che gli ha fatto in Tahan Morupsire, a Tahan Morupsire, per esempio, a Morupsire, a Hanaka, o a Luga di Tahanga, a Luga a Tahan Morupsire, se lo vediamo che una volta, noi teniamo paia molto caro e poi si tratta di morto in una affettata. E lui è una canzone di Tahan, e da precisare

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME Senurisin siap pun tuhat megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senurisinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic. Electro.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng no stres. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraita Si Timor Lorosa.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng no stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabo sira, ba visualizasao, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, maluk ita hahu visualizasao, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.